Michael Salvaboso! Who's your daddy?

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
8: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
9: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza, pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno dei locali dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza, pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedite al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative

0: L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del presidente e del vicepresidente del comitato organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione, prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
1: Dottoressa Alessia Buco, assessora alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
2: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
1: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
3: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi, un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo

0: grado e di primo.
1: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticciolo romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11:45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso dagli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare, con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8:45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzate in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11:30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11:45 il taglio del nastro inaugurale.
2: Radio Formia informa.
1: Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo, al 28esimo e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggine extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione Ciociara dopo appena 2 minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Uva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Romulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde, sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Radio Formia, informa.
4: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Tradiscono i decenni.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Fome, alle 7 alle 8.10, all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 24 settembre 2026, alla chiesa ricorda San Pacifico Francescano e il Sarno Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe, calamatesi per essere accennare di aver compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercoledì settimana formistica giovedì, in voce Eugenio Cintola con la valida e preziosa capacità tecnica di Gustano. Siamo pronti alle 12 sinistro reale, incominciando come sempre la riete. Compiti per casa: investire le risorse economiche in beni volti e dare stabilità e sicurezza in futuro. Applicatevi, ce la potete fare. La regolarità è il segreto per risultati duraturi. Dal Toro ai Gemelli: il lavoro e il denaro girano bene, magari imbroccherete anche qualche buon affare, ma la perla preziosa odierna è la condivisione. Dal Toro ai Gemelli: le ambizioni professionali, le notti brave e i mille interessi che coltivate oggi metteteli da parte, svuotate la mente, rigeneratevi con il riposo. Dai Gemelli al Cancro: la Luna in Toro vi si fa promotrice della serenità domestica e vi invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre. La comprensione è un lusso che potete permettervi. Dal Cancro al Leone: grande aspirazione, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate. Niente fretta e tutto andrà per il meglio. Dal Leone alla Vergine: favorite dal sole, la luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Una giornata serena e fortunata in chiusura del giorno. Bilancia: tenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate ai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza perdervi nelle contrarietà. Scorpione: potreste sentirvi un po' limitati da ostacoli esterni che riducono il campo d'azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Sorpresi in merito ad una richiesta inoltrata. Sagittario: un giorno senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare aspetti semplici della vita e garantire una relativa soddisfazione. Capricorno: il sestile della luna, il sole promette delle ore frizzanti e movimentate, incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti, assecondate il desiderio di scoperta uscendo dagli schemi. Acquario: il focus puntato oggi dalla luna sugli aspetti materiali della vita vi permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i vostri interessi, problemi risolti rispetto a esperienze passate. Concludiamo lo scudo di oggi con i pesci: il sole e la luna avanzano sotto braccio regalandovi sorprese a non finire, un sogno diventa possibile, viaggi, divertimenti, incontri speciali, nuovi sentimenti generano piacevoli turbamenti. Bene tutto anche questo giovedì 24 settembre 2026, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pacifico Francescano, San Isarno Abate. Il sole sorgerà tra poco alle 7.10, tramonterà alle 19.19, la luna primo quarto si eleverà alle 18.18, calerà domani mattina presto alle 4.28. Diamo gli auguri a Marco Tardelli, con 72 anni, a Pier Cosso, con 65 anni, Alessia Merze, con 52 anni. Che data da ricordare: 1959, dal Teatro dell'Arte della Triennale di Milano va in onda per la prima volta Lo Zecchino d'Oro, conduce Cino Tortorella. La frase del giorno: l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Ricordo che la luna primo quarto c'è stata questa mattina presto alle 3.54. Invece pensi questa mattina sono la donna, il fuoco e il mare fa l'uomo pericolante. Ogni fatica ingrata allunga la giornata. L'aria fresca di settembre, il cacciatore attende. Ancora buongiorno, buon lavoro, salve, tutto per questo giovedì 24 settembre 2026 all'appuntamento con l'oroscopo Radio Formia. Grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia. Ricordo mercato settimanale a Formia, visto che è giovedì, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: La tradizione e la

commissario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno del locale dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedite al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma a Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Organizzatore, Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per l'orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole

0: Guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
1: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
2: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve saper offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
1: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
3: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possa riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi. Un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce. E poi la grossa novità, che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie. Quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, Da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio. Quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado che di primo.
0: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticciolo romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11:45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del Parco Sospeso di Gianola, il parco avventura immerso dagli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare, con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale. Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo e al 28esimo, e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi in extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione Ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Luva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Romulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
4: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la

0: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Sono le 7:36.
2: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno dei locali dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada, frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia della aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scauri, i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale di Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedite al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del comune, alla presenza degli assessori Luigi Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del presidente e del vicepresidente del comitato organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
5: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
6: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
5: La migliore presidente comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
7: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo che ha sempre voluto questa manifestazione e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi, un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado che di primo.
4: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Gioanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Gioanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso dagli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Il ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzate in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale.

0: benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina, Radio Fama alle ore 7 alle ore 8:10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a giovedì 24 settembre 2026, alla chiesa ricorda San Pacifico Francescano e il Sarno Abate. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, la pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina si prepara a cenare per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radiofomia.it. Ricordo, mercoledì settimana formistica giovedì, in voce Eugenio Cintola con la valida e preziosa capacità tecnica di Gustano. Siamo pronti alle 12:00 inizio di cominciando come sempre la riete. Compiti per casa: investire le risorse economiche in beni volti e dare stabilità e sicurezza in futuro. Applicatevi, ce la potete fare. La regolarità è il segreto per risultati duraturi. Dal Toro ai Gemelli: il lavoro e il denaro girano bene, magari imbroccherete anche qualche buon affare, ma la perla preziosa odierna è la condivisione. Dal Toro ai Gemelli: le ambizioni professionali, le notti brave e i mille interessi che coltivate oggi, metteteli da parte, svuotate la mente, rigeneratevi con il riposo. Dai Gemelli al Cancro: la Luna in Toro vi si fa promotrice della serenità domestica e vi invita a cambiare registro. Via i pensieri cupi, circondatevi di persone allegre. La comprensione è un lusso che potete permettervi. Dal Cancro al Leone: grande aspirazione, ma i progetti sono approssimativi. Se alcune novità non vi convincono, non rischiate. Niente fretta e tutto andrà per il meglio. Dal Leone alla Vergine: favorite dal Sole, la Luna aggiunge concretezza alle vostre ambizioni. Una giornata serena e fortunata in chiusura del giorno. Bilancia: tenetevi alle occupazioni ordinarie e non deviate ai programmi stabiliti. Un bel risultato sbrigare i compiti senza perdervi nelle contrarietà. Scorpione: potreste sentirvi un po' limitati da ostacoli esterni che riducono il campo d'azione, ma non la vostra capacità di trovare soluzioni ingegnose. Sorpresi in merito ad una richiesta inoltrata. Sagittario: un giorno senza grandi exploit, ma che può avere il pregio di curare aspetti semplici della vita e garantire una relativa soddisfazione. Capricorno: il sestile della Luna, il Sole promette delle ore frizzanti e movimentate, incontri con gli amici, grosse novità su tutti i fronti, assecondate il desiderio di scoperta uscendo dagli schemi. Acquario: il focus puntato oggi alla Luna sugli aspetti materiali della vita vi permette di scoprire abilità insospettate nel gestire i vostri interessi, problemi risolti rispetto a esperienze passate. Concludiamo lo scudo di oggi con i Pesci: il Sole e la Luna avanzano sotto braccio, regalandovi sorprese a non finire. Un sogno diventa possibile, viaggi, divertimenti, incontri speciali, nuovi sentimenti generano piacevoli turbamenti. Bene tutto anche questo giovedì 24 settembre 2026 all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Pacifico Francescano, San Isarno Abate. Il sole sorgerà tra poco alle 7:10, tramonterà alle 19:19, la luna primo quarto, si leverà alle 18:18, calerà domani mattina presto alle 4:28. Diamo gli auguri a Marco Tardelli che compie 72 anni, a Pier Cosso che compie 65 anni, Alessia Merz che compie 52 anni. Qualche data da ricordare: 1959, dal Teatro dell'Arte della Triennale di Milano va in onda per la prima volta Lo Zecchino d'Oro, conduce Cino Tortorella. La frase del giorno: l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Ricordo che la luna primo quarto c'è stata questa mattina presto alle 3:54. Invece pensi questa mattina sono la donna, il fuoco e il mare fa l'uomo pericolante. Ogni fatica ingrata allunga la giornata. L'aria fresca di settembre, il cacciatore attende. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo giovedì 24 settembre 2026 all'appuntamento con l'estate oroscopo Radio Formia. Grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre ancora da parte della regia. Ricordo mercato settimana da Formia, visto che è giovedì, un saluto a Gino Cintola e un buon ascolto con la nostra musica.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. A Frosinone per traffico si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Altri rallentamenti interessano la via Perfiuggi da via Rabotte alla rotonda per via Casilina in quest'ultima direzione. Restiamo a Frosinone e diamo uno sguardo ai cantieri, proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate senso unico alternato in fascia oraria 8:30-18 nel tratto interessato dagli interventi. Ora la situazione del traffico a Latina, rallentamenti su via Marconi da via Bonaparte a via 21 aprile verso quest'ultima, anche su viale Umberto I da via Zeppieri a via 21 aprile in quest'ultima direzione, infine si sta in coda su via Rossetti da via Buonarroti a via Tucci in uscita. E per gli eventi a Gaeta oggi giovedì 24 settembre si svolge la festa dello sport. Modifiche alla viabilità sulle strade del centro, per citarne alcune: via San Nilo e via Rimini interessate dal divieto di transito dalle 17:45 alle 19:30 circa. Da Gina Pandolfo e Astral Info Mobilità è tutto. Grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
0: Sono le 9:01.
5: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
2: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
3: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
4: Almeno 5 porzioni al giorno.
5: Una porzione sta nel palmo di una mano.
6: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
7: Bravi, e niente sprechi.
8: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
9: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astra Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e di Latina. A Frosinone per traffico si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Altri rallentamenti interessano la via Perfiuggi da via Labotte alla rotonda per via Casilina in quest'ultima direzione. Restiamo a Frosinone e diamo uno sguardo ai cantieri. Proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate senso unico alternato in fascia oraria 8:30-18 nel tratto interessato dagli interventi. Ora la situazione del traffico a Latina, rallentamenti su via Marconi da via Bonaparte a via 21 aprile verso quest'ultima, anche su viale Umberto I da via Zeppieri a via 21 aprile in quest'ultima direzione, infine si sta in coda su via Rossetti da via Buonarroti a via Tucci in uscita. E per gli eventi a Gaeta oggi giovedì 24 settembre si svolge la festa dello sport, modifiche alla viabilità sulle strade del centro, per citarne alcune via San Nilo e via Rimini interessate dal divieto di transito dalle 17:45 alle 19:30 circa. Da Gina Pandolfo e Astra Info Mobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno del locale dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia della aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedicate al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del presidente, del vicepresidente, del comitato organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
3: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
4: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
3: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
5: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo che ha sempre voluto questa manifestazione e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi. Un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado che di primo.
2: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Gioanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Gioanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso tra gli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzate in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale. Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo, al 28esimo e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi in extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione Ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Uva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Romulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa. Ricordi,
6: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
6: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: In collegamento europeo, Radioformia presenta Noi Tre, il più antico e storico programma delle radio libere italiane. Cinquant'anni di libertà senza bavaglio. Gianni, Franco e Rino vi accompagnano tra politica, costume, personaggi e misfatti, con la satira che non risparmia nessuno. Da 50 anni facciamo sorridere e qualche volta facciamo anche tremare. 50 anni dopo la satira è ancora qui, graffia, fa sorridere e non risparmia nessuno.
1: Speriamo. Sì. Buongiorno, Rino.
2: Buongiorno a te, Gianni.
1: Come stai?
2: Bene, insomma.
1: Oggi sono isoletti.
2: Sì.
1: Oggi infatti c'è molta calma qui nello studio rosso di Radioformia. Buongiorno signore e signore.
2: Signore.
1: Allora, oggi
2: dobbiamo iniziare.
1: È rinfrescato un pochino, che dici?
2: No, si solitamente iniziamo sprint, in maniera sprint.
1: No, oggi dico la temperatura,
2: quale cuffie funzionano? A fischietto. Allora, la temperatura è più che gradevole,
1: esatto,
2: perché se avete visto, la sera si comincia a, come si dice,
1: ci vuole il pigiamino,
2: ci vuole il pigiamino lungo, ci vuole la felpetta e tante cose che abbiamo sognato in queste ultime settimane, ce le sognavamo solamente con 35 gradi a Londra. Vabbè,
1: speriamo,
2: però, ecco.
1: Ci auguriamo che insomma
2: c'è di bello il caldo proprio forte
1: come prima.
2: C'è una cosa di bello, io ho sentito qualcuno che si fa ancora i bagni.
1: Sì.
2: Giustamente, hanno detto che l'acqua è caldissima. Quindi calatevi.
1: Ha mantenuto la temperatura.
2: Lo scaldabagno è rimasto acceso, quindi andate ancora a fare il bagno, approfittate di questo periodo.
1: E poi approfittate, se non volete proprio andare là, ascoltare Radioformia.
2: Certo.
1: Con le nostre quattro chiacchiere così del giovedì.
2: Anche cinque,
1: vabbè. Oggi mi sa che abbiamo un collegamento telefonico.
2: Collegamento telefonico di un ritorno, diciamo, una persona
1: gradita che
2: è già stato nostro ospite.
1: Però poi adesso abbiamo qualche notizia così,
2: qualche spigolatura come al solito. Noi la notte cerchiamo di non dormire per cercare le spigolature.
1: Dimmi una veloce, dai.
2: Ecco, adesso vediamo che notizie. E praticamente c'è stato un operaio che è rimasto chiuso nella cella frigorifera.
1: Non lo so se c'aveva caldo.
2: Però sto tizio qua è rimasto chiuso, non ha chiesto aiuto. La mattina dopo l'hanno trovato ubriaco perché si era scolato una cassa di birra.
1: Per mantenersi caldo.
2: Temperatura.
1: Ho capito.
2: Oppure ce n'è un'altra, ovvero sia una mamma alle 2 di notte ha riempito di botte uno che credeva il ladro al rientro.
1: Chi era?
2: Il figlio. Adesso ti gonfio come una zampogna e dopo vediamo chi sei.
1: Vabbè, faccio una cosa preventiva, vabbè.
2: E comunque un'altra notizia che però non è tanto spiritosa, anche perché ci dà il segno di come siamo arrivati un po' in basso con l'adolescenza. Vi ricordate quelle due sorelline che sono sparite qualche giorno fa per una notte, eccetera, eccetera?
1: Stavano dentro
2: un negozio, si sono nascoste dentro un negozio.
1: Però si sono mangiate le caramelle.
2: La birra non sono stata bevuta.
1: Le caramelle, sì, però.
2: Però sono rimaste chiuse lì per una sfida sui social.
1: Ma dimmi te.
2: Guarda, è una cosa spaventosa, perché hanno, se non sbaglio, 6 e 11 anni, quindi ragazzi, guardate un po'.
1: Io ieri sentivo un'altra notizia di un altro ragazzo 13-14 anni che si stava preparando per fare un'altra volta un attentato a un'altra professoressa da un'altra parte. L'hanno fermato prima. Riuscito a fermarlo prima perché hanno capito.
2: È normale perché adesso c'è l'emulazione. Cioè adesso devono far vedere che loro sono grandi.
1: Però c'è da preoccuparsi, ragazzi.
2: Molto. E allora continuiamo. C'è qualche brano da sentire?

0: ci rilassiamo, questo è Natalie Cohen.
1: Guarda,
0: Natalie
1: oggi Cohen, che... stiamo tranquilli,
0: relax,
1: andiamo a
0: relax.
1: Passo di relax. I love you.

0: sentito, che slow.
1: Natalie Cole, As Time Goodbye.
0: Poi Gianni, tu che impressioni?
2: Questa tua cultura musicale.
0: Bravo, bravo. Vabbè,
2: ho studiato.
0: Hai visto, ho detto che la notte non dormiamo. E non abbiamo dormito, abbiamo trovato un'altra di quelle notizie assolutamente vere, ma impossibili. In Canada un'auto Volvo S80 è rimasta parcheggiata dal 2012 su un minuscolo isolotto in mezzo ad un lago.
2: Come ci è arrivato?
0: Ah, non lo so, non lo voglio sapere.
2: Cioè, voglio sapere come
0: ci è arrivato. Però chi dice che l'isolotto era grande appena quanto la vettura. Quindi ci andava
2: forse
0: proprio...
2: Prima forse c'era una strada.
0: Allora, no, la vettura era stata messa lì dal proprietario come trovata pubblicitaria.
2: Ah, vedi.
0: E non a causa dell'alluvione. Quindi praticamente l'ha lasciata proprio lì.
2: Per farla vedere.
0: Probabilmente non paga il parcheggio.
2: Questo è un problema, perché tra un mese, a Formia si comincerà a ripagare.
0: Sarebbe
2: abbiamo
0: ora,
2: letto un po' le tariffe, sono diminuite le tariffe.
0: Sì, sì, ho visto.
2: Insomma, un po' per tutti i prezzi, e per tutte le persone, cioè anche quelli che vengono fuori da Formia, insomma c'è stata un'agevolazione, dai.
0: Sì, certo, comunque io ho notato una cosa, che è vero che sono diminuiti i prezzi, però in qualche modo non sono aumentati i posti per il parcheggio, perché qua praticamente
2: speriamo i palazzi,
0: ogni abitante ha tre macchine.
2: Io
0: sei un'eccezione alla regola, quindi vediamo un po' di trovare qualche spazio, tiriamo giù
2: mezzo al mare.
0: Abbiamo tutto sto mare inutilizzato.
2: Come fanno i giapponesi che fanno gli aeroporti, li fanno in mezzo al mare.
0: Tu parli di fantascienza, qua non riusciamo a tirare su un ponte, figura degli aeroporti.
2: Va bene.
0: Allora ci consoliamo con qualche altra musichetta fatta a mestiere.

0: studio.
1: Certo, stamattina è veramente soft la situazione.
0: Bellissimo, tutto quanto molto. E visto che siamo in argomenti così soft, anzi. Cerchiamo di riavvivarci. Facciamo così.
1: Allora, abbiamo come ospite qui in diretta il nostro carissimo amico Jason Forbus, che per chi non lo conoscesse è stato già ospite qui altre volte, è un editore della casa editrice Ali Ribelli, è una casa nostra qui di zona, a partire dal nostro casato.
0: Ci fa piacere riavere qui ospite. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti gli amici radioascoltatori.
1: Ciao Jason. Allora, qua abbiamo detto che c'è molta carne a fuoco e tu invece c'hai i diavoli attaccati alla coda.
2: Esatto.
1: Come si esatto. Allora ti do il là. Praticamente tu quest'estate hai avuto, diciamo, un'estate molto calda, a prescindere dalla temperatura. Per quanto riguarda le attività della casa editrice e non, ci puoi spiegare, diciamo, per sommi capi, perché qua ci vorrebbe una puntata giornata, molto lunga, una giornata, gli eventi più importanti che sono passati e quelli che sono prossimi a venire?
2: Allora, sicuramente su Formia abbiamo partecipato con grande piacere alle iniziative ad alcune iniziative che si sono svolte nel periodo estivo, come Formia Kids Festival, dove come casa editrice abbiamo messo insieme varie associazioni, attività del territorio legate al mondo del gioco e della letteratura. Come Formia Games, sotto l'etichetta Formia Games, abbiamo partecipato alle attività del Formia Kids Festival e ci siamo divertiti veramente veramente tanto, perché parlare di libri, parlare di giochi con bambini e ragazzi è, diciamo, una di quelle cose che ti ricorda come mai hai intrapreso questa folle carriera editoriale, diciamo.
1: Folle non tanto, condividere. No, è stato non un atto coraggioso, ma un bell'atto, perché praticamente hai ravvivato un po' la zona, perché diciamo che era un po' leggermente sonnacchiosa, diciamo così, forse non è il termine.
2: Noi, ci tengo a ribadire, noi abbiamo partecipato, stati noi gli organizzatori, abbiamo partecipato però dando il nostro piccolo contributo, certo, che spero insomma sia stato apprezzato.
1: Certo, quindi tu c'hai sotto mano tutte queste iniziative dove, diciamo, ti infili dentro, e naturalmente per grazia nostra, perché riusciamo a mettere un po' di pubblicità su questa tua piccola realtà editrice.
0: Che ricordiamolo, diciamo, parecchi autori anche della zona, no? Si rivolgono a te per essere pubblici. Pubblicati o no?
2: Sì, allora noi siamo a me piace definirla una piccola casa editrice, benché abbiamo attualmente circa 1000 libri pubblicati tra cartaceo, ebook e audiolibro.
0: Quindi non è poco,
2: Esatto, siamo distribuiti in Italia ma anche all'estero, e insomma tramite dei partner che abbiamo sia in Europa che negli Stati Uniti, nel continente nordamericano, sudamericano e così via. Quindi, diciamo, i libri cerchiamo sempre di farli viaggiare nelle varie forme. E poi, appunto, oltre a tutte le attività legate al mondo, a quello che è puramente il mondo del libro, ci sono tutti questi eventi, diciamo, che collimano con il libro, no? Come ho descritto prima, il Kids Festival, tutte quelle iniziative comunque culturali, ludiche, dove in qualche modo si va incontro, no? Si sta insieme. Perché oggi, diciamo, credo e spero di non saltare di palo in frasca mentre lo dico, credo che siamo in un'epoca dove siamo iperconnessi con smartphone, computer, eccetera, ma siamo tutti molto soli nelle nostre bolle, nelle nostre camere dell'eco, eccetera. Quindi benvengano tutte le iniziative che riportano al centro il tempo di stare insieme.
1: Certo, il libro serve anche per uscire fuori da queste bolle, perché è vero che ti racchiudi in un'altra tua bolla personale, però ti senti più in compagnia con il cartaceo, mentre l'informatica ti dà un po' quel senso di smarrimento
0: po' freddo, nel tanto, dai, ma anche esatto. Ti dà un po' di freddo.
1: Difatti ci sta parecchia gente che dice: no, ho bisogno di toccare la carta del libro.
0: Le pagine che si sfogliano è una bellezza unica, dai.
1: Perciò dobbiamo ringraziare questo coraggio nel tirare avanti questa attività. Anzi, a proposito, ti volevo chiedere una cosa. Tu hai dato pochi giorni fa su una chat una specie di vademecum per gli scrittori o presunti tali o novelli tali, e sarebbe utile perché molti di noi forse potrebbero scrivere qualcosa, vorrebbero scrivere qualcosa, ma non sanno da dove iniziare.
2: Esatto, allora che cosa succede? Oggi, come dicevo poco fa, abbiamo tutti quanti uno smartphone e molti di noi hanno account sui social network, che siano Facebook, Instagram, piuttosto che TikTok e altre diavolerie. Ecco, questo è diventato uno strumento comunque anche utile, no, per la divulgazione delle proprie opere. E poi apro una velocissima parentesi un po' polemica che chiudo subito: si è arrivati addirittura al punto che grandi case editrici quali grandi case editrici molto spesso, piuttosto che guardare alla qualità letteraria di un'opera, pubblicano quello che ha, che ne so, 100.000 follower, 200.000 follower, perché hanno, diciamo, la vendita garantita. Il problema qual è? È che comunque molto spesso si dimentica che una casa editrice è sì un operatore culturale, ma anche un operatore economico, che alla fine della fiera paga le tasse come la pizzeria, paga le tasse come una qualsiasi attività economica. Ecco, quindi insomma bisogna effettivamente far quadrare
0: comunque, è un'impresa, certo, a tutti gli effetti.
1: Continuando con questo discorso qua, va a scapito della qualità, cioè la quantità contro la qualità, perché abbiamo tanta vendita di libri, però non sappiamo effettivamente se ne vale la pena di pubblicarli questi libri qui.
2: No, quello è un po' la rivoluzione del digitale, no? La stampa digitale rispetto all'offset. Prima, se non stampavi almeno 1.000 copie, le macchine non le accendevano. Sì. Oggi puoi stampare anche una singola copia, quindi questo è bello perché ha democraticizzato, diciamo, la letteratura, ha dato un po' a tutti la possibilità.
1: È un incentivo,
2: vedere il proprio libro pubblicato. Al tempo stesso, chiaramente, sul mercato si è riversata una quantità di titoli enorme, no? Che si fa fatica a seguire.
1: Dacci questi consigli rapidi per questi novelli scrittori.
2: Esatto, per quanto riguarda i novelli scrittori, il consiglio innanzitutto è, per quanto riguarda i social, non trasformate le vostre pagine social in vetrine, in uno spot pubblicitario permanente. Cercate di ricordare che chi capita sul vostro profilo non vuole essere bombardato della stessa informazione costantemente, piuttosto cerca anche qualche elemento interessante. Magari è arrivato lì proprio perché avevate pubblicato qualcosa che è affine ai suoi interessi. Su quell'affinità voi dovete costruire. Quindi, ad esempio, se l'affinità è il mondo del libro, non parlate solo del vostro libro, cercate magari ogni tanto di recensire i libri di altri autori, cercate di magari partecipare a manifestazioni, iniziative, eventi che raccontate, cioè andate a una fiera del libro, che sia piccola, grande, che sia nella vostra zona, che sia in una grande città, raccontatela, no? Attraverso dei reel, delle brevi interviste agli autori, delle brevi interviste agli editori. Fatevi citizen journalist, no? Diventate voi stessi cittadini giornalisti e raccontatevi, no? Raccontatevi e raccontate, e poi chiaramente questo vi dà l'occasione poi anche di parlare del vostro libro.
0: C'è qualche autore locale, diciamo, parlo della zona nostra del Golfo di Gaeta, c'è qualche interessante?
2: Ma io adesso non posso menzionarne uno perché offenderei tanti altri.
1: Non mi offendo, e poi anche
2: no, nel senso, allora io penso che noi come casa editrice abbiamo tanti autori che sono davvero, come dicono, giovani sul pezzo, penso, sì, se lo dicono ancora. Io credo che molti dei nostri autori hanno acquisito questa capacità di poter espandere, no, la propria pagina, il proprio profilo, per dimostrare un ventaglio di interessi che non siano soltanto legati alla propria pubblicazione, e questo è un fatto decisamente positivo. Poi Francesco, a seguito della pubblicazione di quel breve vademecum, devo dire con piacere che vari autori mi hanno scritto e hanno iniziato già da subito a implementare.
1: Quindi la domanda era: capitava fagiolo, come si dice?
2: Esatto.
1: Perché
2: esatto,
1: praticamente hai dato lo sprone, hai dato l'inizio per qualcuno che era lì per decidere faccio o non faccio, non so
0: era
1: se
0: titubante,
1: diciamo. Era titubante, però
2: esatto.
1: Ecco, vedi.
2: E qui vorrei aggiungere una cosa, certo, scusatemi se
1: no,
2: mi interrompo, che molto, molto spesso mi contattano autori, cioè noi come casa editrice chiaramente ci adoperiamo per l'invio dell'opera, blogger, siti internet per ottenere recensioni e compagnia cantando. Però a volte gli autori dicono: ma senti, io ho trovato questa rivista, questa persona che mi ha chiesto 500 euro per fare promozione, eccetera, eccetera. Io onestamente credo davvero che queste spese molto spesso non portino ai risultati desiderati. Non esiste una formula magica per rendere un libro un best seller. Esiste quel quid che è indecifrabile, no? Rispetto al successo editoriale o all'insuccesso editoriale di un'opera. E io credo che bisogna mettercela tutta come autore e come piccolo editore, chiaramente, ma anche l'autore in prima linea deve cercare di farsi presente. A me piace menzionare, ad esempio, Zero Calcare. Voi pensate, sì, Zero Calcare, famosissimo fumettista, lui iniziò stampando i suoi primi libri proprio a Formia,
0: la
2: tipografia di Formia. Esatto, la tipografia d'arco, vabbè,
0: sì, sì,
1: ah, d'arco,
2: insomma,
1: come
2: sì, tanto, vabbè, famosa, tanto famosa, dovuto, e dalla quale tra l'altro ci riforniamo anche noi insieme ad altri fornitori, si intende. E in ogni caso, questo Zero Calcare stampava le proprie opere e partecipava a piccoli mercatini, a piccole fiere con il suo bravo banchetto e le copie del libro che lui presentava così ai passanti. Questo è stato l'inizio di Zero Calcare, che oggi, prodotto da Netflix, migliaia e migliaia di copie vendute, insomma è diventato un nome di tutto rispetto, no? nel campo, certo, editoriale. Questo dico io, cercate di partecipare. Io ho un autore che ultimamente si sta dando un grande affare, Mark McDowell, che come me è italo-americano della zona. Lui sta organizzando vari firmacopie in alcune librerie locali e sta vendendo ottimi numeri di copie, a mio avviso, insomma si sta dando da fare. Ci vuole sempre quella capacità di inventarsi, di inventare, di avere...
1: Beh, io comunque ti ricordo che Radio Forbia è sempre a disposizione per queste situazioni qui, quindi venite tranquillamente qui, basta telefonare e noi diamo ampio spazio a tutte queste notizie,
0: sia qui in studio da noi oppure, ecco, possiamo fare sempre al telefono.
2: Per dire così, io passo i contatti ai nostri
0: assolutamente,
2: autori,
0: certo, assolutamente, certo, sì. Comunque vedo che comunque c'è un ritorno a richiesta di cultura, effettivamente, sia nelle scuole che proprio anche nelle librerie. Passando, ho visto parecchie volte che ci sono degli autori che presentano proprio i libri in prima persona. Ci sta questo ritorno, è vero?
2: Allora, io credo che non se ne sia mai andato, nel senso, il mio punto di vista è questo, che la domanda c'è sempre stata. Chiaramente la domanda bisogna saperla intercettare. E se uno pubblica il libro, lo mette su Amazon e pensa che
0: dopo
2: quel momento è diventato milionario, è un grande scrittore, eccetera. Il problema è che non è così, perché c'è un mare di volumi, di opere che viene pubblicato. Bisogna davvero rimboccarsi le maniche e darsi da fare, insomma, non è affatto semplice, è difficilissimo. Quello che dico spesso ai miei autori è questo: quando è stata l'ultima volta che sei entrato in una libreria e hai acquistato il libro di un autore locale o comunque di un autore perfettamente sconosciuto, senza che qualcuno te lo consigliasse, senza che tu abbia sentito dalla voce dell'autore il racconto di quest'opera?
1: Bella domanda. Insomma, li questo... metti nell'angolino con questa,
0: no, questa
1: domanda.
0: È la cartina di tornasole del, esatto, del sistema, ecco, lettura e cultura scritta. Noi la vogliamo scritta.
1: Scritta, eh? Esatto. Allora, Jason, ci possiamo anche salutare, però non senza aver detto che cercheremo, con questo quanto hai detto tu, di far ritornare quel buon profumo di libro nelle mani di questi ragazzi che hanno sto cellulare
0: dalla mattina alla sera.
1: Cerchiamo di far ritornare il libro nelle letture dei giovani,
0: ma che è una conseguenza della scrittura, bisogna dire ai ragazzi, insomma, pensate di scrivere come facciamo noi,
1: imparate a leggere
0: e scrivere. Va bene,
2: grazie a te,
1: sei sempre un gradito ospite.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, buona giornata del territorio. Ciao,
1: grazie, ciao,
0: buona giornata.
1: Ciao.

0: Incredibile Pino, il nostro Pino
1: Pinuccio,
0: Daniele,
1: Pinuccio, amico nostro.
0: Ogni volta che sento una canzone di Pino,
1: sì, ti addecrei.
0: Che
1: addecrei. Una bello, più bella bello. Dell'altra.
0: Sì, sì, bellissima.
1: Senti, so che tu hai sempre queste spigolature messe da parte.
0: Sì,
1: che ogni tanto
0: spigoli, infatti
1: c'è una spigola, ti sei messa la spigola.
0: C'è una spigolatura.
1: Sì.
0: Spigolatura. Da una ricerca statistica, però, quindi è roba seria, attenzione, non è una cosa
1: mica
0: giusta, mica stiamo a pettinare le
1: bambole qua,
0: È una ricerca statistica ha svelato le tre bugie più pronunciate in assoluto al mondo occidentale, cioè sarebbero delle mezze bugie oppure per nascondere
1: verità.
0: Qualcosa.
1: Verità.
0: La prima è sto arrivando. Ed è detta da qualcuno che dovrebbe essere sto arrivando, sto qui un minuto, due,
1: invece sta
0: due o tre ore di distanza, quindi sto a questo sto arrivando che
1: oppure quella classica della
0: come
1: scuola
0: disse quello là, il grande capo può venga anch'io, non venne mai.
1: Senti, tipo quella dei bambini, dei ragazzi.
0: Sì.
1: Ieri che succede? Non ho potuto studiare perché mi è morta la nonna.
0: Ecco.
1: Il giorno dopo quante nonne c'hai? Questa è la classica.
0: E un'altra è sto bene. Solitamente uno dice sto bene, però dall'altra parte c'è uno che sta al pronto soccorso, sta messo male, però per non fare agitare gli altri dice vabbè comunque sto bene.
1: C'è qualcuno che sta sempre peggio di te.
0: Quindi è una mezza bugia che però è in fin di bene. E l'altra ci sentiamo dopo. È detta questa qua solitamente da chi non ti vuole sentire più.
1: Ci sentiamo dopo,
0: da qui all'eternità.
1: Non ti chiamo più.
0: Va bene, allora dopo aver detto queste baggianate...

0: Paolo maledetto.
1: Ecco, io tra parentesi volevo fare un saluto a Franco che oggi assente giustificato.
0: Se non me ne ero accorto che non c'era.
1: Chissà che sta combinando.
0: Ma dove sta?
1: Chissà, guai da qualche parte sta combinando.
0: L'essenziale lontano
1: da qui.
0: Ciao Franco, ciao.
1: Ciao, stati bene, stati bene. Ecco, mi raccomando, ti aspettiamo lunedì. Vabbè.
0: Va bene. Allora, c'è qualche notizia, mo vediamo, perché questa, essendo Radio
1: Sfoglia, Formia, sfoglia il giornale,
0: la radio del Golfo, quindi ci dobbiamo interessare molto di quello che ci capita a Formia e Golfo.
1: No, ma le notizie di Formia del Golfo le dobbiamo far ascoltare, dare in pasto a chi sta lontano, no?
0: In pasto. Che bella frase.
1: Perché, scusa, noi Radio Formia comunque su
0: ma
1: podcast...
0: fino a dove? Voi avete
1: in
0: detto?
1: Tutto il globo.
0: Globo terracqueo. Allora, gli abitanti della Papuasia, se può interessare,
1: sappino
0: che qui abbiamo a Formia un piccolo problema.
1: Qual è?
0: La pedemontana.
1: Mi piace la piaga. Non ne posso più.
0: Carissimi amici della Papuasia, presto tardi si farà sta pedemontana, perché qua perché ride?
1: Mi viene da ridere a me questa storia. Dai.
0: No, vabbè. Comunque è veramente una cosa da fare, perché Formia è diventata la parte più stretta di un imbuto. E basta prendere la macchina, provare ad andare dai Carabinieri fino su a Piazza Mattei e vi accorgete.
1: Io penso però che all'australiano non gli interessa molto questa cosa.
0: No, difatti all'australiano no, ma all'abitante della Papuasia
1: forse
0: sì.
1: Che gli, quando verrà forse in villeggiatura,
0: sì, vengono
1: come turisti
0: qua,
1: vengono a Formia
0: trovano
1: e
0: sappiano
1: che sono pronti, preparatevi perché il traffico intasato lo trovate.
0: Certo, allora
1: meraviglioso, vedi, una cosa meravigliosa.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: Indovina, no, indovina un po' chi sono.
1: È una parola. Chi?
0: Alessandra Amoroso, Gianni Morandi.
1: Oh,
0: Hit Parade East.
1: Veramente.
0: È la Peppa.
1: È la Peppa. Senti, Gianni,
0: dimmi,
1: tu
0: dimmi, che altro mi devi dire? Che altro mi devi dire?
1: No, tu sei stato sempre così scettico del fatto. Chi? L'Australia, la Papua. Poi poco fa abbiamo avuto la telefonata dalla Papua. Che è successo?
0: Stava a far sentire Radio Formi.
1: Abbiamo ricevuto una telefonata dalla Papuasia, sì. Vogliono essere invitati per l'inaugurazione della Pedemontana.
0: Quant'anni c'ha questa? Aspetta, quant'anni, che età c'ha?
1: No, a dire la verità, io ho fatto non so se ha capito questo, però abbiamo detto sono comunque dei graditi ospiti, fra 10, 20, 30 anni, non so se ci saremo ancora.
0: Sì. Allora, io spero di sì, io penso di sì.
1: Busta A o busta B per continuare?
0: La, devo scegliere.
1: Busta A o busta B?
0: La, dai.
1: Allora, Madonna, sistemazione della pineta di Vindicio, perché la busta B era...
0: Vabbè, mica è tanto
1: allora, non so se
0: la stanno facendo, dai.
1: No, sta uscendo veramente.
0: Stanno lavorando,
1: stanno lavorando. Diciamo una cosa... che ti lascia un po' perplesso è quando cammini sotto gli alberi oppure quello che resta di quegli alberi perché si sono ammalati, lo sai, sono morti,
0: mi stanno togliendo, quelli malati
1: stanno
0: li togliendo.
1: Che insomma li togliessero un po' più velocemente. Perché veramente ti mette l'angoscia quella passeggiata.
0: Se li dobbiamo uccidere, uccidiamoli subito.
1: Seguiamoli alla base.
0: Vabbè, sono andato bene con la domanda.
1: No. Comunque ringraziamo tutti coloro che si stanno prodigando per rendere bella la passeggiata e la pineta, che
0: quella,
1: veramente
0: una pineta
1: facendo...
0: storica. Sì, io certo. Mi ricordo da piccolo lì ci si faceva, lo sai che cosa? Un premio ippico. Si faceva con i cavalli, come no? Me lo ricordo, ero piccolo.
1: Ci sono premi ippici senza cavalli.
0: Con i cavalli, però facevano proprio le, come si chiamano?
1: Salti
0: a ostacoli.
1: Salti a ostacoli. Cioè, addirittura. Io ero...
0: Sì. Dove stanno gli alberi adesso?
1: Ecco, e
0: era forse un po'
1: alberi,
0: spoglio, era un po' più spoglio, però era bello, era una bella manifestazione.
1: Faremo una proposta al sindaco per gli altri cavalli.
0: Io quando facevo un po' di attività sportiva seria, ci ho fatto pure abbiamo organizzato con una vecchia compagnia di tiro con l'arco qui a Formia, abbiamo fatto una gara di tiro con l'arco in mezzo ai pini. È stata una bella meno male che non è successo niente. Quella è la prima e ultima cosa che l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, allora l'altra busta la apriamo in un'altra trasmissione.
0: Un altro giorno?
1: Sì, un'altro
0: più tardi.
1: Più tardi, la possiamo aprire.
0: Più tardi.
1: Aprila dopo.
0: Aspetta.
1: Dimmi. Che cosa avverte? Verte sul famoso Ponte Tallini, detto anche Ponte dei Sospiri, e vi dico anche un aneddoto che mi è successo poco fa. Stavo accompagnando una signora abbastanza anziana in macchina e mentre, che naturalmente c'è pochissimo, e mentre stavamo passando sotto il ponte di Stallini, ha guardato che con un'espressione quasi spaventata.
0: È crollato il ponte.
1: Dice, ma qua è crollato il ponte. Ha detto, no, guarda che non è crollato, stanno cercando di ripararlo. Ha detto, ma questo non è una riparazione, questa è una demolizione.
0: Sì, infatti è così.

0: anche no.
1: Io vorrei sapere che stai facendo questo telefono.
2: Ah, io no, sto guardando le notizie dal mondo e ed è meglio che non le dica. No, non mi piacciono proprio. Ieri all'ONU chi si alzava e se ne andava, ma che c'avevano tutta la prostata.
1: Oramai non si capisce più. Oramai
2: tutti al bagno andava appena. Dai, io mi alzo e me ne vado.
1: Non lo voleva sentire. Non lo voleva sentire.
2: Ma che so com'è, maleducati
1: proprio. Maleducazione, quella è maleducazione. C'è stato anticamente che c'era qualcuno che si levava la scarpa e la tirava all'altro, ti ricordi che tempi c'era. Quella è un'offesa, proprio.
2: Lo so, per quello che stava accanto poi è svenuto.
1: Per la puzza dei piedi, vabbè. vabbè, esagerato.
2: Nikita Khrushchev.
1: No, esatto, parliamo di
2: tanti anni fa. Adesso
1: senti, ascolta, ma c'era una cosa importante domenica, sabato, che succede domenica?
2: Domenica.
1: Festa dei nonni, no?
2: Ah, la festa dei nonni, è vero.
1: Lo dobbiamo dire, che cos'è? Ce l'hai la locandina sotto mano?
2: Sotto mano no, però possiamo introdurre, perché tu mi pare che...
1: Che sia successo?
2: Che sta succedendo? Mi pare che avevi introdotto tu questo argomento. Io ci ho dato giusto un'occhiata, però sarebbe
1: allora,
2: il caso.
1: La festa dei nonni, presso il centro commerciale Itaca di Formia, no?
2: Yes.
1: Sabato 3 ottobre, presso alle 16:30, e niente, c'è una tipo un convegno.
2: Certo.
1: Sulla non autosufficienza, sulla fragilità e sulla solitudine. Si parleranno di questi argomenti. È molto interessante. Sabato 3 ottobre alle 16:30.
2: Ecco.
1: Non potete mancare, anche perché alle 19 ci sarà una
2: serata danzante
1: con un DJ. Quindi chi sta lì? Prima si sente il convegno, poi
2: che poi per risvegliarsi. Perché solitamente dopo 10 minuti si dorme.
1: Se non è interessante, secondo me questo
2: no,
1: è interessante.
2: È altro che non scherziamo.
1: Certo.
2: A parte il fatto che questo argomento, mi sa che l'abbiamo affrontato
1: con la scorsa.
2: Quindi non è altro che andare ad ascoltare una cosa più completa.
1: Certo, ci saranno vari relatori, eccetera. Poi, domenica invece, 4 ottobre. Sempre nella sala Ulisse, questa è la sala, sai qual è?
2: Sì,
1: quella
2: dove
1: si facevano una volta
2: vaccini,
1: sempre alle 16:30.
2: Sì.
1: Si parlerà di sanità di prossimità, case di comunità, ospedale di comunità. Queste sono delle proposte per avvicinare
2: la sanità,
1: no? E per avvicinare pure il pubblico con la sanità, cioè certo. Siamo molto. Non scontenti, sfiduciati, ecco, siamo sfiduciati.
2: Dimmi tu se ti danno un esame da qua.
1: Allora c'è un po' di mancanza di fiducia. Si parlano di questi argomenti, va bene.
2: Ma
1: come risolverli, dai.
2: No, sarebbe utile saperlo, anche perché la maggior parte non capisce che cosa sia una casa di comunità o un ospedale di comunità. Quindi.
1: Certo.
2: È buono saperlo. E vi posso dire una cosa, di mia esperienza personale, che sono dovuto andare per alcuni motivi, problemi di salute, alla casa di comunità che è su a Castellone.
1: A Castellone, sì.
2: Che io
1: a Formia,
2: esatto, avevo sentito qualcosa del genere,
1: anche
2: però avendo l'urgenza di andare lì, sono andato e sono rimasto favorevolmente colpito dal fatto che c'era un usciere che ti diceva cosa doveva fare, c'era il medico.
1: Quindi,
2: lì presente.
1: Diciamola che funziona.
2: No, funziona, almeno per il momento poi se qualcuno si accorgerà dell'ufficio UCAS, sapete che qua ci abbiamo l'UCAS.
1: No, che
2: ufficio complicazione affari semplici.
1: Ah, ecco.
2: Se si accorgerà.
1: Andato tu questo.
2: No, è un ufficio che c'è in tutti i ministeri. E se si accorgeranno si accorgeranno che funziona qualcosa, cercheranno di chiudere.
1: Alle 19 invece, sicuramente ci sarà un incontro con il professor Fernando Sparagna, che è l'autore di un libro. Il libro si intitola Storie e persone.
2: Aggiustati gli occhiali sul naso. Storie paesane.
1: Paesane, io ho letto persone. Non l'ho letto, quindi sarebbe bello andarlo a sentire proprio dall'autore che cosa fa.
2: Certo. Alle 19:30, mezz'ora dopo, che succede?
1: La compagnia teatrale Il Setaccio, famosa
2: di Maranola,
1: presenta
2: Il ritratto di Ziprete.
1: è una storia paesana.
2: Sì, sì. Vabbè, anche questo è bello da vedere perché.
1: No, anche perché la compagnia è bella. Sì, io l'estate fanno quella famosa rassegna. No, fanno una rassegna teatrale con varie compagnie, da Latina, Caserta, e c'è anche la loro che presenta sempre un paio di commedie simpatiche.
2: Sì, sì, tutto in dialetto.
1: Soprattutto da tenere presente che sono attori non professionisti e locali.
2: Sì, sì.
1: Cioè, allora ci sta parecchie volte che scopri e dice: oh, ma guarda chi è quello!
2: No,
1: quello
2: che fa l'attore, perché parlano il dialetto di Castellone o di Basciamola, tutta questa roba qua. Bello.
1: Bello.
2: È da vedere allora, ragazzi. Sì. Andateci.
1: Andateci e
2: partecipate.
1: I nonni, facciamo gli auguri ai nonni.
2: Nonni, voi che siete le colonne della famiglia.
1: Perché i nipoti.
2: dicono che vi fanno ringiovanire, però i nipoti sono delle scimmiette irrefrenabili.
1: A parte i capelli che sono già bianchi, ma quelli gli fanno proprio cadere i capelli, fratellino, ti assicuro.
2: Va bene.

0: po', questo qua è chi la cantava prima di tutto?
1: DJ Jackson
0: era Meteor Man. Che volendo tradurre in una maniera un po' così
1: casareccia,
0: casareccia l'uomo con il meteorismo
1: intestinale. Vabbè,
0: non è quello, dai.
1: Mettiamola così. Allora, adesso questo era il momento che Franco più gli piaceva, quello degli auguri.
0: Sì,
1: che lui faceva gli auguri della gente non molto
0: la maggior bandica, parte già deceduta
1: e invece no, invece quando ci siamo io e te
0: è sempre facciamo, roba viva, dai.
1: La facciamo è molto io, certo. Perché io devo fare gli auguri a Rebecca che fa compleanno e onomastico uno appresso all'altro.
0: Guarda, i genitori sono stati
1: tre giorni di festa,
0: sono state molto lungimiranti. Sì, qua facciamo a suo figlia tutto, sì, e non se ne parla più.
1: Beh, da lei, perché Rebecca, indovina quanti anni fa?
0: Festeggia quanti anni? Che ne so, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Sette.
0: Auguri Rebecca,
1: 7 anni io. Forse giocavamo ancora anni, con le palline
0: ma non giocavamo neanche
1: giocavamo,
0: no, sì, giocavamo pure a pallone.
1: Bellissima bambina che ha due fratelli con cui
0: gioca, si accapigliano
1: e facciamo gli auguri insomma.
0: Vai,
1: dei miei genitori, insomma, di
0: auguri.
1: Letizia e Giuseppe, insomma,
0: allora,
1: hanno avuto questa bella capacità di fare una bellissima bambina.
0: Allora, auguri Rebecca e aspetto il pezzo di torta.
1: Noi aspettiamo la torta, va bene.

0: presentato Noi Tre. 50 anni di radio, 50 anni di Noi Tre. Noi Tre. Perché una bella storia non ha mai un'ultima puntata.
1: Già, 50 anni.
2: Ma questa non sarà mai l'ultima puntata. Il bello di questa nostra trasmissione è che non ci sarà mai la parola fine.
1: Purtroppo per voi.
2: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.
2: Da Gianni
1: e Rino
2: e da Franco.
1: Ciao.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
4: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza, pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno dei locali dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza, pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedicate al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente e del Vicepresidente del Comitato Organizzatore, Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione, prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
5: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
6: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
5: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
7: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni, e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi. Un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce. E poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado e di primo.
4: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso dagli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzate in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale.
8: Radio Formia vi informa. Sport.
4: Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo e al 28esimo, e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Luva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Romulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone giallo-verde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia, informa.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: c'è.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so tu

Dunque, alle 12.34 riprendiamo l'appuntamento del programma Il Musichiere. Oggi è giovedì, veramente il secondo appuntamento dedicato a Napoli. Allora, 24 giovedì San Pacifico, poi ancora San Gerardo, Sagredo e Santisarno Abate. Dunque, Pensierino, lo andiamo a vedere. Pensierino, quando riguarda questa domenica, quando le nuvole sono fatte di lana, piove da qui ad una settimana. Vabbè, lo speriamo. Intanto siamo all'appuntamento del programma Il Musichiere. Non resta che augurare a tutti quanti voi, come sempre, il nostro buon ascolto.

Piano piano per sta via, me ne sai a fianco a testa, su una nave Maria, basta croce zia a me. Linda stare ore viola, si è d'amore sospira, che servono le parole per

Che stia via di innamorata, che stia via da gioventù, quando suona caso nata non si può nascere da più. Mo vicina, mo lontana, una canzone ve ne va, una canzone chiede l'una.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Passiamo ad un appuntamento importantissimo. Allora, per quanto riguarda la cena degustazione prevista per il 2 di ottobre, è stata posticipata al 23 di ottobre per questioni organizzative. Sua Maestà il Vermentino vi aspetta il 23 di ottobre, dunque, cena degustazione, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners. E allora via Salere, naturalmente vi aspettiamo presso il Porticciolo Romano, località Gianola. Ulteriori informazioni come sempre al numero storico 0771 72 31 13 oppure le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Allora, l'appuntamento con il Vermentino, cena degustazione, è stata posticipata per questioni organizzative al 23 di ottobre. Tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio. Vi aspettiamo il 23 ottobre, naturalmente il ristorante La Villetta a Formia, località Gianola.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci.

0: Baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
5: Benvenuti da Sandro Giunti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno del locale dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada, frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scauri, i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedite al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche, che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni, in programma a Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigi Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Organizzatore, Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria, alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per l'orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
6: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
7: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
6: La migliore presidente comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village, dunque cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
8: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi, un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado che di primo.
5: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via d'Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso tra gli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con il Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale.
2: Radio Formia informa. Sport.
5: Sport. Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo, al 28esimo, e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi in extremis il Gaeta con un gol di Sbordone al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione sciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Uva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Rumulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Dunque, ricordiamo che per questioni organizzative la cena degustazione è stata rimandata al 23 di ottobre. Allora, cena come sempre il Vermentino, la cena degustazione 23 di ottobre, tre territori, tre interpretazioni, la Gallura, la Toscana e il Lazio, partners naturalmente il Vermentino. Cena degustazione, lo ricordo, per questioni organizzative è stato posticipato al 23 di ottobre. Per ulteriori informazioni 0771 72 31 13, questo è il numero storico del ristorante La Villetta, oppure le prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante La Villetta mi aspetta in via del Porticciolo Romano, località Gianola. Vi ricordo naturalmente che è stato posticipato questo appuntamento con il Vermentino, che è di scena, c'è degustazione il 23 di ottobre.

0: Naturalmente la grande orchestra Baguti, Franco Baguti in questo caso, con Amore Sincero, il brano che abbiamo appena proposto. Allora, Elettra Lamborghini, ecco, ce l'ha richiesta. Salutiamo Enza, salutiamo naturalmente gli amici che ci seguono da Giannolo e Santoianni, con Pistolero e la Lamborghini.
1: Dimmi se sei un uomo.

Dunque, questa è Elettra Lamborghini con Pistolero, un altro dei suoi momenti musicali, diciamo. Allora, il momento musicale l'abbiamo mandato anche per salutare, naturalmente, Enza. Salutiamo ancora gli amici.

un'altra stagione, sono le tre credo. Allora, andiamo a mille. Oggi è una giornata particolare, visto che bisogna festeggiare Giuliano e Tina, che padre e figlia festeggiano oggi il loro compleanno. Allora, andiamo a Laberti con mille e poi passeremo naturalmente a

E così ne restano mille a lei. Intanto abbiamo riascoltato i Fedez insieme alla Monica Berti e naturalmente un altro personaggio. Dunque, allora andiamo avanti con le cose serie. Adesso abbiamo ascoltato con Renato Zero che si propone con i migliori anni della nostra vita. Caro il nostro Giuliano, tanti auguri per il tuo compleanno, naturalmente con tutto l'affetto da parte della moglie Civita. Naturalmente ti abbraccia, ti augura di trascorrere serenamente e con tranquillità questo giorno del tuo compleanno. Mi hai raggiunto a quanto pare, ecco, visto che siamo degli stessi anni, no? Stesso anno di età, sì, siamo aperti. Comunque, pensiamo ad altro, caro Giuliano. Tanti auguri da parte di tua moglie Civita. Naturalmente, quando facciamo gli auguri da parte di tua moglie Civita, te li facciamo sempre con grande profondità, perché sappiamo che Civita stravede per te. Naturalmente, credo che anche tu stravedi per lei, no? Stravede per lei. Una cosa reciproca, naturalmente. Ma oggi sei tu che festeggi insieme a Latina questo momento importante della vita, il compleanno. Siamo a quota, non lo diciamo perché sennò si scopre tutto. Bene, allora tanti tanti auguri.

Firenze con i migliori anni della nostra vita, Renato Zero, che si ripropone. Oh, sono questi i migliori anni della nostra vita? Lo speriamo. C'è da pensarci se sono veramente i migliori anni della nostra vita questi. Stati i migliori anni della nostra vita. Allora, ogni tanto in questo microfono se ne va per fatti propri, a quanto pare. Auguri, auguri, auguri, auguri, buon compleanno per i migliori anni della nostra vita. Renato Zero.

Sono questi i migliori anni della nostra vita? Beh, chi lo sa. Allora, un saluto per te, caro Giuliano, da parte di Civita, con tanti auguri per il compleanno. Naturalmente questo augurio lo estendiamo al tempo che verrà, nella speranza che possa portare sempre qualche cosa di buono, qualche sogno tuo da realizzare. Cassetto della nostra memoria. Allora, a proposito di memoria, Lucio Dalla, Tony di Dallara, ecco. Allora, c'è un momento musicale che io ho proposto qualche tempo fa, che poi mi è stato richiesto anche da Giuliano. Allora, caro Giuliano, te lo dedico da parte di Gabriele, Pina, Marco, Monica e Andrea, per festeggiarti naturalmente, augurarti uno splendido momento del tuo compleanno con Norma. Questo è il brano che ascolteremo. Oh, credo proprio di sì. Allora, nella speranza che possa arrivare. Allora, spero che la Norma arrivi. Ecco, è normale che la Norma arrivi, spero. Eccola qui. Tanti auguri, caro Giuliano. Eccoci a Tony.

Norma mia, dunque Tony Dall'Ara per salutare il nostro Giuliano, di nuovo tanti auguri per il compleanno. Allora, dopo averti festeggiato a nome di Civita, tua moglie, poi ancora Tina, Marco, Monica e Andrea, ancora un momento per te da Gabriele, veramente per salutarti ancora con tanti auguri, buon compleanno di nonni.

Questo naturalmente era Paolo Cuccaro con le nonne. Paolo Cuccaro e insieme a Mario Simioli sono gli autori del momento musicale che abbiamo ascoltato, dedicato a nonno Giuliano, da parte ancora di Gabriele e da parte per un saluto per la nostra Tina per quanto riguarda il suo compleanno. Per il momento ti salutiamo con un altro momento classico per quanto riguarda questi momenti.

De Marsi, naturalmente, con questa tarantella calabrese, aia, aia, che brutta la vecchiaia. Bene, caro Giuliano, ti salutiamo. E adesso una delle voci più belle del firmamento mondiale, stiamo parlando di Freddie Mercury, che lo programmiamo da solista, con Don't Stop Me Now. Allora, il momento musicale lo dedichiamo a Tina, con tanti auguri per il suo compleanno, con amore, da mamma Civita e papà Giuliano. Carissima Tina, auguri per questo tuo momento, uno spaccato del nostro appuntamento musicale insieme a Freddie Mercury. So che ti piacciono i Queen, naturalmente. Questa volta Freddie Mercury lo ascoltiamo con questo Don't Stop Me Now.

La voce di Freddie Mercury per salutare Tina, di nuovo tanti auguri per questo tuo compleanno da parte di mamma Civita e papà Giuliano, si festeggia in tandem in famiglia, con questo Don't Stop Me Now, il brano che abbiamo ascoltato da Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody ancora per salutarti con l'augurio da parte di tuo marito, naturalmente, cara Tina, tanti auguri da parte di tuo marito Marco, con affetto, con amore e con tanti auguri per oggi e per sempre.

0: Nostratin, buon compleanno da parte di suo marito Marco, naturalmente. Adesso avremo uno spaccato con la pubblicità e poi ritorneremo per chiudere questo nostro appuntamento insieme ai festeggiamenti per Tina e per Giuliano. Intanto pubblicità per il momento.
1: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
3: Itaca, l'altra città.
0: Dunque, passiamo a chiudere questo nostro appuntamento con i festeggiamenti per i nostri amici, con gli auguri. Questa volta, cara Tina, l'augurio per te da parte di tua sorella Monica, da parte di tuo cognato Andrea e da parte della luce dei tuoi occhi, Gabriele. Allora, ti auguriamo naturalmente una splendida giornata, un buon compleanno per quanto riguarda questa giornata, insieme a Freddie Mercury, che conclude con un altro dei suoi grandi momenti musicali, Another One Bites the Dust. E questo è il brano, sì? Sì, è questo. E allora, tanti auguri ancora, carissima Tina, buon compleanno.

chiudiamo con un altro momento musicale con Radio Gaga, una sorta di presa in giro per quelli che si credono i saputelli della carta stampata, dei giornali e delle radio. Naturalmente con Radio Gaga, ecco, questo è il brano che ascolteremo adesso, dopo aver salutato ancora i nostri carissimi amici con buon compleanno sia per quanto riguarda Giuliano, per quanto riguarda Tina. Un saluto a tutta la famiglia Radio Gaga.

Ogni mercoledì naturalmente insieme ai Queen, in questo caso Radio Gaga. Ecco, abbiamo riascoltato il tutto. Di nuovo tanti auguri a Giuliano e a Tina, buon compleanno. Intanto salutiamo Civita, Gabriella, Dina, Marco, Monica e Andrea, tutti quanti, un saluto, buon proseguimento di giornata a voi. Allora, uno dei momenti più belli e più esaltanti è il 50 primavera, nella versione che adesso ascolteremo, con l'augurio ad Angela e naturalmente a Tonino Scipione di un buon pomeriggio con 50 primavera.

Angelo, un saluto a Tonino, naturalmente il 50 primavera della famiglia Baguti in questo caso. Allora andiamo avanti con un saluto per Lamberto e per Lidia Soli, l'Adriano Celentano.

Un classico per la produzione del nostro Celentano Soli, che abbiamo andato per salutare Lamberto e Lidia. Allora, andiamo avanti con l'appuntamento musicale. In questo caso abbiamo una rumba e una begin insieme. Ti amo tanto. Questo è il momento musicale che mandiamo per salutare Gina e per salutare il Salvatore.

Rumba Begin con Ti Amo Tanto. Bene, un saluto a Gina, un saluto a Salvatore, e adesso un classico per uno dei migliori brani scritti da Don Bachi e L'immensità, naturalmente, che dedichiamo a Velia con Buon pomeriggio.

La voce di Don Becchi con questo capolavoro, l'immensità che abbiamo appena proposto. Sotto veglia, tanto non riesco più a non pensare a te. Il saluto per Rossano e Franco, per Giuseppe Testa e Gabriella e naturalmente per i nostri amici Tullio, Ermede e Giulia. Saluto ancora gli amici di Santa Giovanna e Giannola, saluto Enza, intanto ancora un momento musicale con Non riesco più a non pensare.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio Leario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza, pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno dei locali dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza, pubblico ufficiale, danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedicate al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente e del Vicepresidente del Comitato Organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
3: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
4: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
3: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
5: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi. Un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce. E poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie. Quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio. Quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado e di primo.
2: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco Regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso dagli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo, al 28esimo e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Luva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Rumulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone giallo-verde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
8: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
7: Ti ha picchiata, tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
9: Non sei sola, ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
7: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
8: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
6: Libera poi.
10: Informazione locale. Servizi speciali. Attualità. Politica. Cultura. Radio Formia. Non finisce mai di informarti.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: più.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro. Credere nel
1: futuro. Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Pierangelo Visconti, con Universo Italia.

0: Proprio oggi la nuova stagione di Universitalia con Pierangelo Visconti da questa meravigliosa radio. E sì, inizia oggi un altro anno insieme, inizia la possibilità di ascoltare 60 minuti di grande musica italiana ogni settimana, sempre qui su questa bellissima radio. Iniziamo subito con Marco Armani.
1: Universo Italia con Pierangelo Visconti.

Abbiamo aperto la nuova stagione di Universo Italia con una canzone del 2007 per un grande arrangiatore italiano di nome Marco Armani, pseudonimo di Marco Antonio Armenise, nato a Bari nel 1961. E beh, con Wikipedia le sto tutte. E vabbè, dai, non perdiamoci d'animo. Anche quest'oggi ascolteremo le nostre pillole di curiosità e verrà a trovarci anche una canzone che proprio non c'entra nulla con la programmazione italiana di Universo Italia. Quello che invece c'entra è la musica italiana e quindi ora ci ascoltiamo Anna Oxa con Questi posti davanti al mare.

combinazione vuole che abbiamo ascoltato prima di questa bella canzone Marco Armani, che era nato a Bari nel 1961, e guarda caso anche Anna Oxa è nata nello stesso posto, quindi a Bari, e sempre nello stesso anno 1961. Giuro, non è stata voluta, però è una combinazione che solo la musica italiana può offrire. Altra bella canzone, questa volta andiamo ad ascoltare un personaggio della musica italiana molto conosciuta e anche un po' più vecchiotta, scusami Loredana, ma è proprio così. Eh sì, proprio lei, Loredana Bertè, la sorella di Mia Martini, la ascoltiamo con una canzone dell'82 intitolata Traslocando.

anch'io sono cino, lo ammetto, è un pilastro della musica italiana. Sto parlando di Renato Zero. 1977, Zero fa via, abbiamo ascoltato insieme Manichini. Ora le nostre pillole.

0: tutti, come sempre, alle nostre pillole di curiosità, ovvero curiosità divertenti nel panorama musicale, ma anche in curiosità di tutte le specie, come questa. Lumache possono dormire per 3 anni di fila. Se fa troppo caldo o troppo freddo, dicono ciao a tutti e vanno in letargo lunghissimo. 3 anni a dormire, senza sveglia, senza bollette, senza problemi. Il sogno di uno studente universitario sotto sessione. E pensate che quando si svegliano hanno pure dimenticato perché erano stanche. Altra curiosità molto simpatica, sempre a tema animale. I gatti miagolano solo per noi umani, tra di loro non miagolano quasi mai, si parlano con altri versi. Il miao l'hanno inventato apposta per manipolarci e funziona benissimo. È il loro modo di dire: umano, sveglia, dammi da mangiare. Ci hanno addestrato meglio di quanto noi abbiamo addestrato i cani. Ancora, parliamo di animali. I koala hanno le impronte digitali identiche alle nostre, talmente identiche che hanno confuso la polizia in Australia su una scena del crimine. Hanno le stesse linee, gli stessi riccioli, impossibile distinguerle. Quindi, tecnicamente, un koala potrebbe clonare il tuo iPhone. E ancora, se ridi mentre vieni solleticato, è un riflesso, non puoi trattenerti anche se non ti fa ridere per niente. Il cervello entra in panico e dice: ridi, così magari smette. È lo stesso motivo per cui ridi quando sei super imbarazzato. Il corpo ti tradisce meglio di un amico che ti fa il solletico a tradimento. I corvi sono vendicativi come una ex o un ex. Gli fai un torto, non solo non te lo perdonano, ma lo raccontano tutti gli altri corvi. E per anni verranno a sgridarti ogni volta che ti vedono. Hanno una memoria incredibile per le facce antipatiche. Le banane sono bacche, le fragole no. Botanicamente parlando, la banana è una bacca, la fragola no. Anche l'avocado e il kiwi sono bacche, la fragola è un falso frutto.
1: Curiosità. Ehi, andiamo!
0: Questa era l'ultima pillola molto molto simpatica e interessante. Pillole che torneranno la prossima settimana puntualmente sempre qui su questa nostra meravigliosa radio. 1, 2, go!

26 per un ex articolo 31, J-Ax, molto molto bravo, pseudonimo di Alessandro Aleotti. Rituffiamoci nel passato, 2003 per un grande napoletano, Alan Sorrenti, Stato di Grazia non stop.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Universo Italia.
4: Come mai? Ma chi sarà?
3: Con Pierangelo Visconti.
4: Non mi riconosca e vada via.
3: Con Pierangelo Visconti, Universo Italia. La magia italiana in musica.
5: Non mancare.

diretta Lucio Battisti con il nastro rosa dall'album Una giornata uggiosa, quest'oggi però in versione 2.0, per l'appunto quella realizzata a suo tempo da Maurizio Molella, ovvero DJ Molella. Nato a Monza il 6 novembre 1964, è uno dei disc jockey, produttori discografici e conduttori radiofonici italiani più famosi della musica dance ed elettronica. Ora una bella canzone per caparezza, intitolata Vengo dalla Luna. Siamo nel 2004, il singolo è estratto dall'album Verità Supposte, uscito nel 2003. Lo ascoltiamo insieme, siete sempre su Universitalia da questa favolosa emittente che mi mette in onda. Io sono Piangio Visconti e ascolteremo ancora tanta buona musica italiana.

conosciuto per la sua capigliatura. Abbiamo ascoltato Caparezza, Vengo dalla Luna del 2004. Ora ci è venuto a trovare Brunori Sas, ovvero Dario Brunori, nato a Cosenza il 28 settembre 1977 ed è anche un grande produttore discografico italiano. C'era

oggi, grazie al disco intruso, abbiamo la possibilità di riascoltare Laura Branigan, cantante americana anni 80, regina della disco power pop. Nata nel 1952 a New York e purtroppo deceduta nel 2004 a soli 52 anni. Famosissima per due hit enormi, Gloria del 1982, cover di Umberto Tozzi che è diventato un inno mondiale. Voce potentissima, 4 ottave, stile drammatico e super anni 80. Oggi la ascoltiamo con Self Control del 1984.

1968 per un grande esponente della musica italiana, ritenuto uno dei maggiori esponenti del rock italiano, genere che ha spesso unito e alternato il blues, folk, al punk, allo ska. E pensate che nel 1974 è stato il primo italiano a ricevere l'etichetta di punk. E sì, sto parlando di Edoardo Bennato. La penultima canzone quest'oggi in Universitalia. Ne abbiamo ancora una prima il finale, quindi prima i saluti. Pierangelo Visconti vi dà l'appuntamento alla prossima settimana, sempre su questa emittente molto molto bella, che vi tiene compagnia 24 ore al giorno, quindi mi raccomando, ascoltate anche i miei colleghi perché ne vale la pena. Pierangelo Visconti con Universitalia tornerà la prossima settimana ancora per offrire a tutti voi tantissime belle canzoni italiane. Cosa dire di più? A me ha fatto un piacere enorme stare in vostra compagnia in questo nostro primo anno musicale che è partito proprio oggi e che terminerà il prossimo anno 2027. Ciao a tutti da Pierangelo Visconti. Ah no, vi devo lasciare con un'ultima canzone, vero? Quindi vi lascio con una bellissima ultima canzone, quella per Luciano Ligabue. Luciano Ligabue che ci presenta Mi ci pulisco il cuore del 2021. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Foggia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare. Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno del locale dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scauri, i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedicate al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigi Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Organizzatore, Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per l'orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
4: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili, oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
5: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
4: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
6: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi, un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado che di primo.
3: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticciolo romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via d'Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso tra gli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale. Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo, al 28esimo e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Uva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Rumulia per 3-0. Stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
7: informa. Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, per traffico si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Restiamo a Frosinone, diamo uno sguardo ai cantieri, proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate senso unico alternata in fascia orario 8:30-18, nel tratto interessato dagli interventi. Spostiamoci a Latina, rallentamenti che interessano via Pieve, via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro, mentre si rallenta sulla via Pontina per chi viaggia verso Latina prima di Aprilia. Per gli eventi ricordiamo che per tutta la giornata di oggi a Gaeta si svolge la festa dello sport. Modifica la viabilità sulle strade del centro interessate dal divieto di transito dalle 17:45 fino alle 19:30. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala e grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno.
2: Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
6: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: Riesco. Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
0: Monica,
1: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.
4: Ricordi,
5: emozioni,
4: sensazioni che sanno di
5: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.

0: Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno del locale dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada, frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza pubblico ufficiale e danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. A Scauri i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazione criminale. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedite al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village, l'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni, in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore.
3: Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
4: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
3: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
5: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi. Un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, Da Fondi, da Terracina, verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado e di primo.
2: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticciolo romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso tra gli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Vi ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con il Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale. Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo e al 28esimo, e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi in extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione sciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Uva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Rumulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo proprio da Frosinone, per traffico si rallenta su via Maria in prossimità di via Tiburtina verso piazzale De Matteis. Restiamo a Frosinone, diamo uno sguardo ai cantieri, proseguono fino al 2 ottobre i lavori di scavo in via Maria, interessata pertanto dalla riduzione di carreggiate senso unico alternata in fascia orario 8:30-18 nel tratto interessato dagli interventi. Spostiamoci a Latina, rallentamenti che interessano via Pieve, via dei Monti Lepini in entrata verso Latina Centro, mentre si rallenta sulla via Pontina per chi viaggia verso Latina prima di Aprilia. Per gli eventi ricordiamo che per tutta la giornata di oggi a Gaeta si svolge la festa dello sport. Modifica la viabilità sulle strade del centro interessate dal divieto di transito dalle 17:45 fino alle 19:30. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno.
4: Una porzione sta nel palmo di una mano.
5: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
6: Bravi, e niente sprechi.
7: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
8: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
10: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. Una serata molto movimentata nella zona della Movida a Formia, dove un 18enne con vari precedenti a carico ha molestato il gestore di un ristorante, aggredendo poi i carabinieri che erano intervenuti su richiesta dello stesso ristoratore e danneggiando l'interno dell'auto dei militari. La serata è culminata con l'arresto del giovane per resistenza, violenza, pubblico ufficiale e danneggiamento. L'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia si è reso necessario dopo che il gestore di un noto locale di via Abate Tosti, esasperato dalle intemperanze e dalle molestie messe in atto all'interno dei locali dal giovane PF, appena maggiorenne di Formia, già noto alle forze dell'ordine, è stato costretto a richiedere l'intervento dell'arma. Quando una pattuglia di militari del radiomobile è giunta pochi minuti dopo nella strada, frequentata a quell'ora da molti giovani, la situazione è rapidamente degenerata. Il giovane si è scagliato con violenza contro i militari, aggredendoli con colpi ripetuti e arrivando persino a morderli al polso destro e all'avambraccio sinistro. Per contenere la furia dell'aggressore, sempre più scatenato, si è reso necessario l'intervento di un'altra pattuglia dell'arma. Il 18enne, ormai in preda ad una sorta di raptus, ha continuato a gridare e a dimenarsi, finché non è stato finalmente bloccato dopo le incandescenze iniziali e posto nella cellula detentiva dell'autoradio dei carabinieri, dove però il 18enne ha tuttavia continuato a dimenarsi furiosamente e a dare in escandescenze, finendo persino per danneggiare la carrozzeria e infrangere il vetro posteriore destro dell'autovettura militare. Placata in qualche modo la furia devastatrice, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza, violenza, pubblico ufficiale e danneggiamento e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Cassino. L'indagato è comparso il giorno successivo dinanzi al Tribunale di Cassino per essere giudicato con rito direttissimo. Di fronte alle evidenze e alla gravità dei fatti contestati, nella movimentatissima serata, il giudice ha pienamente concordato con le richieste avanzate dal pubblico ministero, convalidando l'arresto e disponendo nei confronti del 18enne formiano la misura cautelare degli arresti domiciliari. Scauri, i carabinieri hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso dal Tribunale di Rio Grande do Norte. Un brasiliano è stato associato al carcere di Cassino. Il ROS e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, nell'ambito di articolate attività di cooperazione internazionale di polizia e a conclusione di attività di polizia giudiziaria, hanno eseguito un mandato di cattura internazionale emesso il 25 agosto scorso dal Tribunale Penale dello Stato di Rio Grande do Norte in Brasile, a carico di un cittadino di quella nazione, ricercato per partecipazione ad organizzazioni criminali. Le ricerche sono state attivate dall'Interpol di Brasilia attraverso la diramazione di una red notice finalizzata alle ricerche in campo internazionale per l'arresto provvisorio a fini estradizionali verso il Brasile. L'uomo, noto con lo pseudonimo di Italiano, all'esito dell'operazione Leviathan delle autorità brasiliane, è stato ritenuto membro del Comando Vermelho radicato nella città di Mossoró, Rio Grande do Norte, considerato una delle più grandi e importanti organizzazioni criminali brasiliane dedicate al traffico internazionale di stupefacenti e di armi, nonché attivo in attività illecite in materia finanziaria e con interessi in varie parti del mondo. I reparti dell'arma che hanno proceduto, ricevuto la segnalazione circa la possibile presenza sul territorio italiano dell'uomo ricercato, hanno avviato le attività investigative attraverso anche una complessa indagine sostenuta dalle più recenti capacità tecnologiche che ha consentito di localizzare il latitante nel territorio di Scauri e di trarlo pertanto in arresto. Il brasiliano sarà assistito e difeso dall'avvocato Pasquale Di Gabriele. Orientamento, formazione, opportunità e futuro. Sono queste le parole chiave della quinta edizione di University Village. L'iniziativa dedicata agli studenti e alle nuove generazioni in programma Formia dal 29 settembre al 3 ottobre in Piazza della Vittoria e nel piazzale Aldo Moro dalle 9 alle 14. L'evento è stato presentato ieri nel corso di una conferenza stampa nella sala sicurezza del Comune, alla presenza degli assessori Luigia Bonelli, Culture Pubbliche e Istruzione, Alessia Buco, Politiche Giovanili e Politiche Sociali, del Presidente, del Vicepresidente, del Comitato Organizzatore Nicola Migliore e Danilo Salvatori. La cerimonia inaugurale è fissata per mercoledì 30 settembre alle ore 10 in Piazza della Vittoria alla presenza delle autorità provinciali e del prefetto. University Village si conferma un appuntamento di riferimento per orientamento scolastico, universitario e professionale, con l'obiettivo di offrire agli studenti un'occasione concreta di incontro e confronto con università, accademie, ITS, enti di formazione, forze armate, forze dell'ordine e organizzazioni di volontariato. L'iniziativa punta a mettere a disposizione dei giovani informazioni, strumenti e opportunità, favorendo scelte più consapevoli nel percorso di crescita personale, scolastica e professionale. Attraverso il dialogo diretto con gli espositori, i partecipanti potranno conoscere percorsi di studio, possibilità di specializzazione e prospettive occupazionali. University Village, ha affermato il sindaco Gianluca Taddeo, è un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni e le scelte che saranno chiamati a compiere. Una città che vuole guardare al futuro deve saper offrire alle nuove generazioni occasioni concrete di conoscenza, confronto e orientamento. Quest'anno, inoltre, ha aggiunto il sindaco Taddeo, i workshop dedicati agli studenti consentiranno di affrontare temi di grande attualità, offrendo momenti di approfondimento e confronto con professionisti ed esperti. Ascoltiamo ora le interviste con l'assessore alle politiche giovanili e alle politiche sociali Alessia Buco e con il presidente del comitato organizzatore dell'University Village Nicola Migliore. Dottoressa Alessia Buco, assessore alle politiche giovanili oltre che ai servizi sociali. Quest'anno c'è una novità, la presenza delle scuole medie.
11: L'University Village in generale rappresenta un appuntamento di grande valore per Formia, perché mette al centro i giovani, le loro aspirazioni, le loro scelte che saranno comunque chiamati a compiere nel corso di una crescita personale, una crescita scolastica, una crescita professionale. E quindi io penso che Formia è una città che vuole guardare al futuro, perché deve sapere offrire alle nuove generazioni delle occasioni concrete di conoscenza, di confronto e di orientamento. Questa quinta edizione dell'University Village conferma appunto, con l'introduzione delle scelte degli istituti comprensivi delle terze medie, conferma la volontà dell'amministrazione comunale di sostenere un progetto che nel corso degli anni ha saputo consolidarsi e ampliare la propria proposta, ecco, e la presenza di università, di forze dell'ordine, istituzioni, forze armate e organizzazioni del volontariato, protezione civile, Croce Rosse, significa che per gli studenti che potranno conoscere percorsi differenti e quindi anche approfondire le possibilità offerte dal mondo della formazione e del lavoro. E il nostro compito come istituzioni è creare sicuramente le condizioni affinché i giovani possano scegliere consapevolezza, senza sentirsi soli e in una fase così importante della loro vita.
10: Nicola Migliore, presidente del comitato organizzatore della quinta edizione dell'University Village. Dunque, cinque edizioni, sono tante e si arricchiscono anno per anno anche di diverse novità.
12: È la quinta edizione che si preannuncia ancora più ricca rispetto alle altre, perché fatta delle esperienze precedenti, per cui mi sembra anche abbastanza naturale. Una coincidenza con l'amministrazione Taddeo, che ha sempre voluto questa manifestazione, e quindi questa dovrebbe essere anche un giro di boa. Siamo già con i preparativi per la prossima, ovviamente con tutte le incertezze del caso, perché sappiamo che ci saranno le votazioni e quindi speriamo che ci possano riconfermare la disponibilità delle aree che normalmente ci vengono assegnate. Molte università, ITS, contatti con i ragazzi, veramente una cosa importante, e anche la disponibilità degli stessi espositori a fare workshop direttamente con i ragazzi, un relatore per ogni sala, 45 minuti, quindi una cosa molto veloce, e poi la grossa novità che faremo il 2 e il 3 ottobre, l'offerta formativa per i ragazzi delle scuole medie, quindi i nostri istituti, ma non solo di Formia, Castelforte, Minturno, da Fondi, da Terracina, Cina verranno qui a fare orientamento, perché non è riferito solo ai ragazzi di Formia, ma a tutto il comprensorio, quindi anche loro stanno facendo pubblicità. Noi come Formia diventiamo polo di orientamento per i ragazzi sia delle scuole secondarie di secondo grado e di primo.
10: Domani l'area naturale di Gianola ospiterà la festa del parco. Al taglio del nastro dei lavori per l'accessibilità al porticello romano saranno presenti il presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, l'assessore regionale all'ambiente Elena Palazzo e il sindaco di Formia Gianluca Taddeo. 22 anni di storia, di tutela ambientale, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e di presenza quotidiana sul territorio. Il Parco regionale di Via di Ulisse celebra dunque il suo anniversario con una giornata speciale in programma domani nell'area naturale di Gianola, trasformata per l'occasione in un grande spazio all'aperto. La festa del parco proporrà per l'intera mattinata un programma che intreccia sport, natura, archeologia, cultura, musica e attività dedicate alle famiglie. Un appuntamento pensato non solo per celebrare i 22 anni dell'istituzione e dell'ente, ma anche per mostrare concretamente quanto il parco rappresenti oggi un presidio di tutela e allo stesso tempo uno strumento di conoscenza e valorizzazione del territorio. Momento centrale alle 11.45 con l'inaugurazione e la presentazione al pubblico dei lavori realizzati per migliorare l'accessibilità al porticciolo romano di Gianola, con la presenza del presidente dell'ente parco Massimo Giovanchelli, dell'assessore regionale Elena Palazzo, del sindaco di Formia Gianluca Taddeo. La giornata prenderà il via già alle 9 con l'apertura straordinaria e gratuita del parco sospeso di Gianola, il parco avventura immerso tra gli alberi dell'area naturale. Sempre alle 9 saranno avviate le attività dedicate al mare con le lezioni di SUP sulla spiaggia e successivamente l'escursione in stand-up paddle verso la grotta delle Sette Cannelle. Prevista inoltre una dimostrazione introduttiva per consentire ai partecipanti di conoscere la disciplina e acquisire i primi elementi per muoversi sulla tavola. Alla stessa ora partirà il percorso alla scoperta della villa di Mamurra. Il ritrovo alle 8.45 presso l'Infopoint di Gianola per una passeggiata storico-archeologica dedicata al complesso di epoca romana, conosciuto come Villa Marittima di Mamurra. Alle 10 sarà invece il momento di Tutti in Sella, attività realizzata in collaborazione con Centro Equestre Tefiti di Gianola. Per gli adulti e i ragazzi sarà possibile effettuare una breve passeggiata accompagnata e seguita da personale esperto. Per i più piccoli sarà predisposta un'esperienza dedicata al pony. Quindi alle 11 l'incontro con i pellegrini della Via Francigena. Alle 11.30 spazio alla musica con sax in spiaggia. Alle 11.45 il taglio del nastro inaugurale.
13: Radio Formia informa. Sport.
10: Nelle gare di andata per i sedicesimi di Coppa Italia di eccellenza disputati ieri, cade a sorpresa allo stadio Washington Parisio il Città di Formia ad opera della Vissezze, che vince per 3-0 grazie ai gol realizzati tutti nel primo tempo da Colizzi, autore di una doppietta al 25esimo e al 28esimo, e poi terzo gol di Compagnone al 33esimo. Una sconfitta amara a sorpresa dunque del favoritissimo Città di Formia, capolista in campionato. Pareggi extremis il Gaeta con un gol di Sbordoni al 39esimo della ripresa sul campo del Ferentino. In vantaggio la formazione Ciociara dopo appena due minuti con un gol di Pennacchia, poi raggiunta dal gol di Sbordone. A reti bianche è finito il derby fra il Terracina e il Cassino, 0-0. Negli altri incontri, netta l'affermazione dell'Eur sul V3 Maccarese per 3-0. Altrettanto netto il successo del Civitavecchia sulla Sorianese per 4-0 e quello del Pomezia sulla Luva Frascati per 4-0. Altrettanto netti i successi della Lodigiani in trasferta contro la Romulia per 3-0, stesso risultato del Boreale contro la Strea per 3-0 e quello del Monterotondo sul campo del Grifone Gialloverde sempre per 3-0. Parità 2-2 tra Cavese e Luis, stesso risultato tra Colleferro e San Basilio. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
9: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
13: Radio Formia, informa.
14: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Christmas.
1: Sono le 22:39.

0: in fondo d'amore viviamo.
1: Radio Fogna, la cerchi, la ascolti e non la

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.